Il sbuone d'os starà, un libro starà, os me her starà, os vine cet, is ana ostra, don't care for me extra, so this a her starà.